0: Nothing Compares to You. El tema de Sinéad O'Connor en esta versión en directo de 1990.
1: Allora ragazzi, è venuto il momento di un mio grande ospite, di un nostro grande ospite. Signore e signori, Mr. Joe Cocker.
2: Hello.